0: Rádio Estéreo Sul, Minas Gerais, Brasil.
1: Meia-noite e 38 minutos.
2: La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi.